un'anno senza te, eppure ancora ne parlo. L'amore non lo sento e non mi va di farlo. Il ritmo della pioggia, pugni stretti al petto. Io navigo da solo in mare in questo letto.

Bene, lasciamo Titti Bianchi e passiamo ad un altro personaggio che a me piace veramente un sacco, è Chicco De Matteo, non ne faccio mistero, lo metto spesso e volentieri nei miei programmi di questo simpaticissimo Chicco De Matteo, vi ricordo famoso per le sue mutandine di seta nera. Vi propongo la canzone Chi rompe paga. Naturalmente i cocci sono i loro.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi